qui dol ver maluccico e tira forte il vento sulla via Caterasa davanti al golfo di Sorrento.

evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.